sotto al tuo bikini di un'estate, resta solo un tattoo sul costato, lacrima che si confonde, se ci bagnano le onde. Ciao.